0: Possono bombodocioni e gioio i somoro e nel bolotmi. E parlo chi sciagno su lembe, si gagno il suo filembe, e c'è tutto che ti godermi. E chi sa te, o gurri flesh, o lo ci vecchio, lo ci vecchio, ai botti nesci, e c'è te haro meglio ti hotti. Voglio feme e di me quar, me di ingresh mi te guardi, te dite te mi godermi. E chi sa te, o gurri flesh, o lo ci vecchio, lo ci vecchio, ai botti nesci, e c'è te haro meglio ti hotti. Voglio fare e di me far venire le spine buone e la vita di me dove mi
1: pesci per po' un po' un po' e ti sei chiamato in cuore e ti sei bevuto.

Gott, volant bisogn che so so co fogion volo megalo, e demet c'hoi tal mar, c'hoi le de pila Gott, volant bisogn che so so co fogion volo megalo, rad gondolo mi

baciare, ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare, luna, luna, tu non far la sentinella. Ogni felice

mangiava con il cane, una ricetta da salire con un ricetta, faccio un'intervento.

sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla, il caldo